senza oltraggiare ad Adrian la vita. Campo di guerra ardita tra